0: Lega, Lama Campanje, Casumiro, ni Lorenzo, ni io, e al Gutore che mi chiede lo anni, quello.
1: Già quella tata.
0: Ah,
1: ma tra che come sai?
0: Ah, non lo fanno, il pago la nidia o ruta del Dio Marro e appena ti dico vai, salamu.
1: Buon tempo la tata.
0: Ah, tato, obrigado.

Ya kunle vava nawe ha holikanihe. Ora tene shana be wanrer la yavo. Di Castro Albanu ola omanke omuhikware. Onaro la di troku komesh Rosario haplo holikaniha. Onaro di El Tercelestino Pastola omapara. Onarwa di Jaimito Alfredo oani omutivazi. Onarwa Celesti mure Costantino ala di Yatumaziki. Ona pipi nita manke ayo. Onarwa di Abduli aywa mutepa awafilizartu ona mina vale. Onarwa muhano Amina Waziri oset di Abrili tamanke ayo. Onarwa di

Kush Alzira. Hapo ndo lika ni ha Manuel Sinanu. Unarwa di Faedi Musa. Hakula Nelson Pekininu. Onarwa ni mona hova akulo likani hora tene di Domingos Alfredo. Onarwa di Celestino Alberto. Wani wani puro hakula alikani ha. Onarwa la di Orlando Lorindu. Oni hama kala tamankia ya wo. Onarwa di Eliu Lucas. Oli maliu ensena na LB. Onarwa di Ibrahimu. Hakulo likani ha Mahandu Isufu Buaname. Hakulo likani ha Adilson Jacinto, onamute kili otoma nkiao, onarula di Domingos Cassetti. Namo onamwenye Nelinho Fabio, Nelinho Fabião, o Belenenzi, anene tumiha Nikusi. Hakula alika niha. Onarula di Emidio Augusto Taklasi, hakula alika nihora tenesha. Hala ntekerere wakuli wae. Namo nawala di Osufu Albanu. Huli maliwa nsina na ayuwa shani inimiku aikarafa. Inimiku aikarafa soye kaletu. Nanohona nane. Narwa di Ana Majumwa, Mariamu Ardur Navaya, hakula alikaniha, la, musala no anote parwaka, kina ya kunleno alikaniha, oratenesha niwona hu, ya mihupina kela huni nanuru. Ana Mariana, ala mankewa wini, amoramasi, amora, ahimonde sotani, Arie yakunle alikanihe akinaku. Abeli nguki wa hakula alikaniha.

Monahudi Asumani Afonso. Oriene Putu Nandinho. Oani Orapani. Onarwa di Antoninho Lilia, Okurani Onamakuva. Onarwa di Abdulin Ruye, Wanatukua, Hakula Likaniha. Onarwa di Lulu Julio, Cavalaria Vale. Narwa di Herculano Fernando, amanke osubusta sao. Ala tamu sipahi ya kunle alikaniha hele arioko hiwa yopacheria na kohahu esumana evinre. Sisa moradi umanyu patani muniwa. Nimpo heria ni sowa kela samkureyo ningupa ila huira wani yosino panya nave oratensha nave wander la yavo ngahaya sipo no watu va musiala ningupa ila huira norokala owa hakala liha ogati siola muradi mwanyo evosi suila

banon toni patakele yoko hiwa yanen li yoko hiwa yanen li nakon hewi musueli he murosheni wote pasha unwa wa no wa Afrika lapo wa Afrika murosheni wote pasha ohola unwa we mwira konkala murosheni onkala riunilu nilu riu nilu mwanto iwa ho ola ntomurolo ola wa Afrika no korere wo Mubilikani haikina si mpanya ne wakuta ela po nihime paishi sa Afrika no Ntola wo tepa shohole lola Masi hakuliwa hanchene ya herere hosoma mu Eka haya, ya kule na wahu di Kashturu Albanu Omuhi kwa reha narwa di El Terselestinu Pashtola Omabara Anarwa di Jaimitu Alfredu Omutiva Zivale Anarwa di Kitioni Sacramento Amanke Omurapaniwa Anarwa di Constantino Atumaziki Onapipini Hakula alike ni ha Profesor Masai na Grandi Mestre Amota Ojerijeri Tiwowi Anarwa di Antonio Profesori Afrancês Olomanke Osubustação Anarwa di Feliciano Saidi Anarwa Vilar Viriato Saraiva Hakula Afonsidu Shelua Anaro di Luciano Antonio e olalawa vale tamankiaya. Anaro di Socorista Domingos Alzira. Hakula alika ni Emanuele Sinalu onamiepe. Anaro di Faed Musa. Hakula alika ni Nelson Pekininu. Anaro di Domingos Alfredo Umahivire. Niwa umkina di Celestino Alberto Wanipuro. Anaro di Orlando Lorindu. Onihomakala. Hakula alika ni Ibrahimu. Anarwa di Jiltu Mwamusa Orexi Tamankiao Hakulu olika niha Eliu Lucas Oli meliwa nisena na LB Anarwa di Domingos Domingos Cassetti Hakulu olika niha Nelinho Fabiao Anu Pelenenzi Vale Tamankiao Mereke tantu mihayao Anarwa di Alfredo Paulo Warekulu Mahula Anarwa di Osmani Afonso Anarwa di Amuhano Ana Eusebio Anarwa di Aiwa yangwea eh manungwea patiria eh hakula yangwea hakula kasha kureyo patiria anara di Benjamin Januarium hakula lika niha Antonio Xavieri onara di Lulu Julio Cavalaria Vale hakula lika niha ratenesha Herculano Fernando olomanke subustação

0: che la scena lo Guerrero Rera.
1: Aio, conori.
0: Oh, mon empaca sopa, hoye.
1: Sopa? Yo le lentano y quien empaca sopa.
0: Guasunto, mon murmela, conori. Conori, onni pacanua sopa.
1: Vavosha, ma si conori, cayon pagilua pahi sopa.
0: Apuva.
1: E se il sacamia no, io ya saca so ten che murume la conori. O cade musoro, o cade musi. A sopa, fishau. Ni io ya so ten sin cala sosiva, ni so un che la sana.
0: Monele le minchelo, sinci pale. Ni mucali e sole sani so heavy le murume la conori.
1: Ehi, munichelo moto ma guvanciano.
0: Eh, oro avo mi kin rowan. Kin rowa pia musiaca che murume la conori. Oro avo.
1: Nira nor era na minkelo sa knor.
2: Tropigalia.
3: Oito horas e 35 minutos. Nro ba hamasum ba tina mute komeru na ikari wiran ruhele programa Madielio ahu.
4: Madielio aikumi.
5: Malelio ekumi lakani mosa noto kihiwani e gabineti ya mwaro sakaratari ashtadu awampula ni mwi wanano ni radio Msambiki.

0: fa l'amore che la vanno con il camo numero 5 o si vuole o si impaude la vuole il camo numero 6
1: di cuore d'oremo e qui mi lo haga e lo haga un bando la uomo ora no perché la o che c'è rie namo tu lei o la c'era no per tahmo un ligo e era che quello mi è nara tanke la gawa o mana no ma porro ya o
2: mama nka hai hai o shere liwa
3: o shere dio ka hai
2: ma khanwi ken khu morati ka ni o shukure nei
3: Elisa Lawrence.
2: Munukumo.
3: Onamina.
2: Onamina. Ah, shere ntapa.
3: Kirna ni kwata mweto.
2: Dar shene.
3: Karo na kere la ba karne thukwa mweto ba. Tipo atos tiwana. Opera mweto watana.
1: Vamos a ver cómo número 3. De lo quería rellenar.